0: io son uomo di pace, e duelli non fosse, non ho mensa.
1: Ma perì, o dir subito, perché d'infere tale nostri amanti sospettati capaci?
0: Cara semplicità, quanto mi piaci!
1: Saggi scherza, o giuro a cielo!
0: Ed io giuro la terra, non scherzo amici miei! Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle, siamo come tutti noi, carne.

0: scempiaggini di vecchi. Udite, ma senza andare in collera, qual prova avete voi che ogni costanti vi siene vostre amanti? Chi vi fe sicurtà che invariabili sono i lor cori?
1: Lunga esperienza,
2: nobile educazione,
3: pensar su di me,
2: analogia d'umor,
3: disinteresse,
2: immutabil carattere,
3: proteste,
0: pianti, sospiri, carezze,
1: svenimenti,
0: lasciatemi un po' ridere,
1: stacco, felice di riderci,
0: pian piano, e se toccar con mano oggi vi fo che come l'altro son,
2: non si può dar,
0: giochiamo,
1: giochiamo,
0: 100 zecchini,
2: e 1000 se volete,
0: parola,
1: parolissima,
0: e un cenno, un motto, un gesto,
2: giurate di non far di tutto questo
0: alle vostre pene.